Toccalo Signore, toccalo, toccalo, toccalo, sì. Toccalo Spirito Santo, unge Signore, unge lo Spirito Santo, unge lo Signore, unge lo Signore, reciba, reciba.